via, via, vieni via con me. Entra in quest'amore buio, non perderti per niente al mondo. E via, via, non perderti per niente al mondo.